responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

se amare è un delitto. Perché il nostro sangue ha già vinto. Come l'amore di una madre che morirebbe per un figlio.